Figaro, sono qua, Figaro, sono qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, da battiste sono come giugne, sono affettato, dalla città, dalla città, dalla città, dalla città, dalla città. Figura brava, bravissima, a nuovo figura brava, bravissima, te fortuna, te fortuna, non mancherà. A nuovo figura brava, bravissima, a nuovo figura brava, bravissima, te fortuna, te fortuna.